0: Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1996.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:30 minutos.
2: Son las 3:30 minutos.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:34 minutos.
2: Sono le 5:34 minuti. Radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon Ferragosto. Ariete, l'atmosfera di questa giornata festiva potrebbe apparire più lenta del solito, con gli impegni che si trascineranno senza il ritmo desiderato. Sarà importante evitare di disperdere energie in questioni di scarsa importanza. Toro, avvertirete oggi il desiderio di trascorrere tempo con persone affini, evitando ambienti troppo caotici. Sul fronte professionale sarà meglio non affrontare discussioni complesse. Gemelli, Ferragosto porterà un'energia vivace e la voglia di mettersi in movimento. L'entusiasmo sarà una spinta importante sia per iniziative personali che per attività in compagnia. Cancro. Nel lavoro, pur essendo festa, potrebbero nascere idee creative utili per il futuro. In campo sentimentale, la capacità di coinvolgere gli altri in momenti divertenti renderà le relazioni più intense e gratificanti. Leone. Il calore delle relazioni sarà al centro delle vostre attenzioni, portando soddisfazione e senso di appartenenza. Lavorativamente, qualche riflessione strategica potrà gettare basi solide per il rientro. Vergine. Questa giornata festiva potrà offrire occasioni per godersi un meritato relax senza rinunciare a un pizzico di produttività. In ambito sentimentale la comunicazione sarà fluida, favorendo chiarimenti e nuove intese. Bilancia. In amore ci sarà spazio per un dialogo autentico, capace di rafforzare la sintonia con il partner, o per i single di incuriosire nuove conoscenze. A livello pratico, qualche piccola novità potrà stimolare il desiderio di sperimentazione. Scorpione, vivrete un Ferragosto dalle sfumature emozionali intense. Dal lato pratico si potranno raccogliere piccoli successi, frutto di impegno e costanza, aumentando fiducia e gratificazione personale. Sagittario, in campo sentimentale il desiderio di profondità e autenticità rafforzerà i legami già solidi e renderà più intriganti le nuove conoscenze. Sul piano pratico l'energia di oggi sarà ben canalizzata, consentendo di affrontare anche compiti imprevisti. Capricorno, Ferragosto con il suo sole alto e l'aria sospesa tra vacanza e ritorno vi invita a fermarvi un istante e ascoltare ciò che accade dentro di voi. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola diventa un frammento che, se accolto, può illuminare strade future. Acquario, sul fronte professionale, anche se molti si troveranno in pausa, questioni rimaste in sospeso potrebbero riaffiorare, sottraendo serenità. Le energie fisiche non saranno al massimo, serve rallentare e riposare di più. Pesci, l'ambito sentimentale sarà altalenante e il desiderio di libertà potrebbe entrare in conflitto con le aspettative altrui. Sul piano lavorativo, eventuali imprevisti organizzativi, anche se di lieve entità, tenderanno a rallentare i progetti in corso. Oggi vi saluto con le parole di Paul Meyer. Determina quali obiettivi specifici vuoi raggiungere, poi dedica te stesso al raggiungimento con singolare determinazione di scopi, con lo zelo incisivo di un crociato. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
6: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Lima.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e soprattutto buon Ferragosto. Io sono Alessandra Bellotti, quest'oggi sempre per il best of della settimana insieme al nostro Ale e alla nostra Cecilia vi riproporrò qualche momento saliente del nostro programma e proprio insieme a loro due tra poco ripeschiamo la leggenda del gerbillo di Richard Gere. Vi assicuro, veramente argomento da non perdere, tra poco. Radio
2: stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Devo dire che lo spagnolo della nostra Cecilia, con il tuo che era quello romano, il mio era milanese.
1: Allora, a parte che io ricordo sempre che sono laureato in lingue e ho anche skill, anzi abilidades en español. Podemos hablar en español, podemos hacer todo el programa en español.
2: ¿Cuántos años tienes?
1: De edad mía, 42.
2: ¿Y cuántos te sientes?
1: 22.
0: Ma che 22?
1: Che conversazione.
0: 12, no 22. Va bene, allora, come dicevamo, la nostra Cecilia ha una storia mai raccontata. Questa volta però è vera, cioè non che le altre non siano vere, eh.
1: Sono tutte
0: però,
1: vere, tutte ecco. Vere.
0: Questa è vera ma non è vera. Cioè è una fake news
1: è
0: che è girata.
1: È una storia strana ma vera mai raccontata.
0: È un casino. È una roba che ci può dire solo lei. Vai, Ceci.
2: Allora, il protagonista è Richard Gere, lo conosciamo tutti.
1: Come no, Pretty Woman, certo.
2: Stupendo, American Gigolo.
1: Come no.
2: Allora, da anni gira una fake news, ma lunghissima, sono tantissimi anni. E praticamente dicevano, è proprio una cosa testata, ma ovviamente è una fake news, dal Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles.
1: Quindi è una roba medica, una roba di salute.
2: Dicevano che i chirurghi avessero dovuto estrarre un gerbillo, che è un piccolo roditore, rimasto proprio incastrato.
0: Dove?
1: Nel naso?
2: No.
1: Nei piedi?
2: No.
1: Nelle mani?
2: Dov'è che a te non batte il sole?
1: È solo in un... là dietro, diciamo, insomma, esatto. Dietro in basso, veramente, un gerbillo.
0: Un gerbillo da deretano, così
1: ma
0: si chiama nella scienza.
1: Ma
0: sì.
1: Veramente.
2: Sì, la leggenda era così precisa da includere anche dettagli tecnici, ad esempio, al povero animale sarebbero state rimosse le unghie per sicurezza.
1: Ah, ma da dentro, mentre era dentro.
2: Ma, esatto.
1: Ma che roba è?
2: E oltretutto il medico che operò sarebbe stato licenziato per aver violato la privacy.
1: Se è uscita la notizia qualcuno l'ha raccontato.
0: Ma a prescindere dal se sia vero o meno, facciamo finta che sia vero. Ma come c'è finito un gerbillo?
1: Quello è finito nel punto.
2: Quello non lo sappiamo.
0: Tu ti siedi nudo sulle sedie?
1: Io mi siedo. Allora io Cecilia forse non lo sapevo, non so se lo voleva sapere. A questo punto io ogni tanto mi siedo nudo sulla mia sedia. A casa sto da solo, fa caldo, mi siedo nudo.
2: Allora,
1: va bene, però senza gerbilli in giro, capito? Quindi il rischio non c'è.
2: Richard Gere è un amante della cultura zen, quindi magari stare anche in mezzo all'aria
1: aperta,
2: natura. Può darsi che magari
0: col gerbillo all'aria,
1: col gerbillo che passa, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato il povero gerbillo.
2: Io presumo
1: gerbillo.
2: Che pensavano che magari stava facendo questa meditazione tutto nudo e in un parco.
1: È una roba pazza. Ma
0: in
1: prima
0: un
1: o dopo
0: di gerbillo.
1: Ma scusa un attimo, si sa se è prima o dopo Pretty Woman?
2: Questo non si sa.
1: Questo è importante perché in Pretty Woman lui è tutto dritto, tutto preciso, no? Magari.
0: Senti, alla fine era una fake news.
1: Sì.
2: Ma la cosa buffa è che tuttora quando Richard Gere entra in un negozio di animali i commessi istintivamente controllano che le gabbie siano chiuse.
1: Certo, ti credo. Qualche gerbillo curioso.
0: I gerbilli che si nascondono. Quello.
2: Ma possiamo fare una domanda ai nostri ascoltatori?
0: Certo.
2: Allora, qual è la bugia più colossale, assurda e persistente che hanno messo in giro sul vostro conto o su quello di un vostro conoscente?
0: Aia. A me dicevano che tu eri uno, invece no.
1: Pubblicità.
0: Pubblicità. Sì.

0: di fake news con la nostra Cecilia. Cecilia, ma tu hai un nome d'arte? Perché io ti chiamo Ermosa, la mia Ermosa, perché tu ti chiami Cecilia Pedrosa, giusto?
1: Sì, anche la Briosa.
0: Me lo ricordavo, la Briosa. Va bene, e quindi niente, parlavamo di fake news. A quanto pare per un certo periodo di tempo, questa non la sapevo, si vociferava che Richard Gere avesse un topo nel deretano praticamente.
2: La mia fonte non me l'aveva mai detta, che era un amante di cervelli.
0: Le fonti di Cecilia sono meglio delle tue. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy Radio Show, perché vi abbiamo lasciato con una domanda. Cecilia vi ha chiesto: hanno mai raccontato qualcosa di falso sul vostro conto? Ecco, Carlo mi ha fatto molto sorridere, io spero sia uno scherzo, però Carlo dice: beh, per un lungo periodo mi hanno raccontato, cioè si vociferava nel cortile dove abito che mia moglie mi tradisse con il portiere. Non è assolutamente vero. Ho avuto la conferma dopo un mese, perché l'amante di mia moglie era il postino.
2: Però non era il portiere. Comunque quella del portiere è una fake news. Se andava col postino è un'altra storia. Questa è un'altra rubrica, un altro programma. Però il portiere è una fake
0: news. Andiamo al secondo messaggio.
1: Allora, Cristina da Roma ci scrive che lei per 6 mesi è uscita con uno super galante, fantastico, meraviglioso, e poi invece ha scoperto che non solo era sposato,
0: cacciava pure i figli.
1: Sì, la moglie era pure incinta, lì per partorire.
2: Questa è una brutta fake news. È peggio questa del postino, posso dire, almeno quella.
0: Secondo me il postino scherzava il nostro amico Carlo. Come si chiama la nostra amica?
1: Cristina,
0: ti salutiamo.
2: Ciao, Cristina.
0: Ti abbracciamo.
2: Noi ti stiamo abbracciando forte. Lui proprio
0: tu
2: zero.
0: Non parlare che sei della. Cioè, tu sei
2: no,
0: proprio.
2: Io...
0: Tu sei. Capito, no?
2: Io infatti non ho detto niente.
0: No,
2: io,
0: perché tu sei uomo, quindi.
2: Però non mi piacciono gli uomini che fanno ste cosine.
0: No, tu sei bravissimo.
2: No, dai, non lo faccio. Ecco, ha fatto un gesto tipo: ma de che no, il messaggio.
0: No, la tua ragazza mi dice che tu sei bravissimo. Poi
2: bravo,
0: chi lo sa se no fake news.
2: Poi la fake news, tipo la storia mai raccontata di Alo e Sara, ma questa pure è un'altra storia. Invece il messaggio che ho letto io prima è di Donatella, che esce da queste dinamiche di coppia e dice che lei, quando era stata assunta in questo nuovo lavoro, praticamente il capo la chiamava sempre per farle fare dei lavoretti, e lei aveva pensato:
1: ma
2: oh,
1: che lavoretti?
0: Ma dei lavoretti in che senso?
2: No, dei lavoretti di ufficio, no, tipo che ne so, vai a fare le fotocopie, vai a parlare con quel cliente, manda quell'email, vai a siglare quel contratto. Quindi lei aveva pensato: mamma mia, il capo, sono appena arrivata e subito si fida di me, mi vede bene, forse c'è la promozione. Poi ha scoperto qualche tempo dopo che i suoi colleghi, per evitare di avere del lavoro extra oltre al lavoro, avevano raccontato al capo che sarebbe arrivata in ufficio appunto tale Donatella, che era brava in tutte le cose che loro sapevano che il capo chiedeva. Quindi Donatella, suo malgrado, si è ritrovata vittima di questa fake news, che fosse abile in tutto. Però a questo punto lei non lo dice, però se ancora fa quel lavoro vuol dire che comunque era una fake news basata su della verità. Comunque
1: Donatella se l'è cavata bene, sapeva fare i lavoretti.
2: Appunto, no, i lavoretti quelli onesti, non quelli che fa.
0: Salutiamo Donatella, i suoi lavoretti. Comunque brava che li hai asfaltati tutti, te posso dire. Tiè.

0: prosegue il nostro Ferragosto insieme qui al Comedy Radio Show con il manuale di sopravvivenza alle giornate che non giornatano, alle giornate che non collaborano, come vogliamo dire, quelle giornate no, che però insomma comunque dobbiamo affrontare. Quindi per farlo al meglio torna il nostro Alo, tra poco.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese. Con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio. Ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: manuale di sopravvivenza, come sopravvivere a una giornata che non vuole collaborare. Manu Alo.
1: Quindi Manu Alo.
0: L'ha scritto Alo insieme a Manu, l'hai scritto?
1: Sì, siamo io e Manu e, Manu. E esce fuori
0: siamo
1: Manu Alo.
0: Io e Manu Acusti. Sarà per sempre
1: Manu Alo.
0: Andiamo.
1: E andiamo al punto 1. La sveglia che non perdona. Se la spegni 3 volte non è più una sveglia, è un avvertimento.
0: Sì.
1: Il Manu Alo consiglia al terzo snooze, per chi non sapesse è quell'opzione che tu clicchi e
0: il posponi,
1: esatto. Al terzo snooze alzati o chiama direttamente l'Inps.
0: Oppure bestia.
1: Oppure sì.
0: Scherziamo ovviamente, andiamo avanti.
1: 2. Il caffè strategico. Il primo serve a svegliarti, il secondo a renderti presentabile, il terzo a ricordarti perché sei uscito di casa, il quarto è un grido d'aiuto. Io ne prendo 3 comunque prima di uscire di casa la mattina.
0: Mentre l'hai detto mi sta venendo a
1: sbadigliare,
0: incredibile.
1: Sul caffè, pensa te.
0: Mi sa che mi vado a fare un caffè, muoviti dai.
1: 3. La riunione delle 9. Regola del manuale: se la riunione dura più del tuo entusiasmo, esci mentalmente.
0: Sì,
1: fisicamente resta, però non vogliamo incidenti diplomatici.
0: No, certo, però esci dal corpo.
1: Esatto, fissa un punto e basta. E alienati. 4. La pausa pranzo intelligente. Non scegliere mai un pranzo leggero. Il pranzo leggero è un inganno. Dopo mezz'ora hai fame e inizi a guardare male i colleghi che sgranocchiano.
0: Però il pranzo pesante ti fa venire sonno.
1: Una via di mezzo.
0: Ok.
1: 5. La gestione delle email. Se una mail inizia con solo un rapido aggiornamento, non è rapida, preparati psicologicamente.
0: Sì, ti rubo 5 minuti.
1: Esatto, sarà un pilotto. 6. Il pomeriggio infinito. Dalle 15 alle 17 il tempo si ferma. Il manuale consiglia bere acqua, respirare, non prendere decisioni importanti, non comprare cose online, errore comune, secondo l'87% dei casi.
0: Esatto.
1: 7. Il rientro a casa. Se arrivi e dici stasera faccio 1000 cose, il manuale ti ricorda che stai mentendo. Ne farai una forse.
0: Nulla, non farai nulla, assolutamente.
1: 8. La gestione del divano. Il divano è un'entità potente.
0: Potentissima.
1: Se ti siedi solo 5 minuti.
0: Tu lo sai che sono un po' una tipa da copertina.
1: Ah, copertina e divano.
0: Esatto.
1: Allora il manuale ti saluta e ti dà appuntamento a domani anche a te, Ale. E poi regola finale:
0: se ti siedi solo 5 minuti, ti saluta e ti dà appuntamento. Ah,
1: esatto,
0: okay.
1: Sì.
0: Okay, okay.
1: Sì, perché non esistono i 5 minuti sul divano. Esiste che ti addormenti là ed è di nuovo giorno. E la regola finale è: qualunque cosa succeda oggi, ricorda, non devi vincere, devi solo arrivare alla fine.
0: Ragazzi, è incredibile, ve lo giuro, non
1: ma stai sbadigliando.
0: Sto sbadigliando.
1: Ma forse è una giornata particolare per te oggi?
0: Devo dire sì, dai, non vo-
1: quella che non collabora?
0: Ecco, una giornata che non sta aggiornatando anche per me.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: È sabato 15 agosto 2026, buon Ferragosto a tutti. La Chiesa ricorda l'Assunzione della Beata Vergine Maria. La luna è crescente e il proverbio del giorno è: rosso di sera buon tempo si spera, rosso di mattina mal tempo si avvicina. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1848 negli Stati Uniti si brevettava la poltrona reclinabile da dentista, ideata 8 anni prima da Milton Ansett. Nel 1867 il Regno d'Italia sopprimeva gli enti ecclesiastici perché considerati superflui alla vita religiosa del paese. Facevano eccezione seminari, cattedrali, parrocchie e poche altre attività. 90 anni fa, nel 1936, si spegneva 64enne a Roma la scrittrice Grazia Deledda. 10 anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura. E nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime due bombe atomiche della storia, formalizzava la resa agli Stati Uniti d'America. Nel 1962, con in copertina la data odierna, debuttava il supereroe Spider-Man. In realtà il fumetto Marvel era in distribuzione già dal 5 giugno. 60 anni fa, nel 1966, a Togliattigrad, la Fiat siglava l'accordo per aprire uno stabilimento automobilistico in Unione Sovietica. Sarebbe entrato in funzione 4 anni dopo. Nel 1989, a Bonn, Giorgio Lamberti fissava 1,46,69, il nuovo record del mondo dei 200 metri di nuoto stile libero. Nel 2009, per effetto del referendum di 3 anni prima, 7 comuni della provincia di Pesaro Urbino, nelle Marche, passavano a quella di Rimini, in Emilia-Romagna. E l'anno scorso, nel 2025, il differenziale tra BTP decennali italiani e Bund tedesco toccava i 71 punti base, circa un terzo dall'insediamento del governo avvenuto nel 2022 e il valore più basso dal 2008. Sono nati il 15 agosto. Nel 1769 il condottiero e imperatore dei francesi Napoleone Bonaparte. Nel 1929 l'ambientalista e politico Carlo Ripa di Meana. Nel 1934 il cantante Nino Ferrer. E nel 1937 il compositore e cantante Raul Casadei. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara Boucher nel 1943, lo stilista di moda Gianfranco Ferré nel 1944, il giornalista e scrittore Stieg Larsson nel 1954, l'attore Ben Affleck nel 1972, il ginnasta oro olimpico Igor Cassina nel 1977 e l'attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 15 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ...1991...

0: di sopravvivenza per una giornata che non vuole collaborare. Consigli utili, devo dire. Bravo Alo, andiamo ai messaggi. I nostri amici del comedy stanno giornatando loro o no? O nemmeno
1: beh,
0: loro?
1: Vediamo Sara. Sara scrive: il manuale dice che il divano è un'entità potente. Confermo. Ieri mi sono seduta 5 minuti, lo scrive tra virgolette, e mi sono rialzata quando era già domani. Ma tu stai sbadigliando, incredibile.
0: Ma tu dai la parola di
1: no, io parlo, mi giro e vedo la bocca di Ale aperta tipo leone, tipo metro Golden Mayer.
0: Ma sta succedendo una magia tipo divano sbadiglio in automatico.
1: Perché tu associ al divano delle belle dormite.
0: Sì, incredibile. Ti è mai capitato quando sei sul divano che, mamma, quel momento in cui dal divano devi passare al letto?
1: Sì, è bruttissimo.
0: Che dici, non voglio, non mi va, però se non lo faccio me ne pentirò anche lì.
1: Lo sai qual è il mio purtroppo, dico, perché sarebbe bello addormentarsi sul divano e poi risvegliarsi il giorno dopo, il mio antidoto a questa roba, che ho le lenti a contatto. Quindi il mio cervello proprio mi sveglia e mi dice vatti a togliere le lenti, che già l'hai fatto questo errore, ci hai dormito e hai fatto danni.
0: Andiamo da Lorenzo.
1: Lorenzo scrive: la riunione delle 9 che dura più del mio entusiasmo è successa stamattina. A un certo punto ho lasciato il corpo e sono tornato solo per l'appello.
0: Bello, che bello. No, un'altra cosa che mi piace molto di queste, cioè quando, che succede soprattutto nelle giornate, no, quando hai quella riunione che già ti svegli storto, devi fare la riunione, e quando c'è quel collega in quella call, proprio quello che tu non sopporti,
1: che fa la domanda,
0: che solleva questioni che allungano la riunione.
1: Allora,
0: tu,
1: una regola,
0: altro che uscire dal corpo, vorresti
1: regola,
0: entrare nel computer.
1: Esatto, perché la regola d'oro tra colleghi è: qualcuno ha domande?
0: No,
1: no, ti è, ma poi non si fanno le domande, ma arrivaci da solo, sbaglia per poi avere,
0: se hai domande,
1: gloria,
0: bene, fattele da solo, dai, con te stesso. Radio Kalima.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Beh, come ogni puntata che si rispetti qui al Comedy Radio Show, dobbiamo chiudere con hashtag flop and roll tra pochissimo.
1: Sì,
0: ok,
1: sì,
0: il meglio del peggio dal mondo del web. E secondo voi cosa abbiamo ripescato?
1: Lunedì.
0: Roba che ha a che fare con i bambini.
1: Sì,
0: esatto,
1: lunedì.
0: Abbiamo raccontato lo stress secondo i bambini, sì, che ovviamente non si stressano, guardano noi adulti fare cose per loro allucinanti
1: o avere reazioni spropositate,
0: esatto,
1: nei confronti della vita, e loro dicono: ma scusa,
0: e loro traggono le loro conclusioni, tipo:
1: sì,
0: papà, sei stressato perché non fai un bel disegno. Giusto, quindi tra poco hashtag flop and roll, lo stress secondo i bambini. Radio

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon Ferragosto. Ariete, l'atmosfera di questa giornata festiva potrebbe apparire più lenta del solito, con gli impegni che si trascineranno senza il ritmo desiderato. Sarà importante evitare di disperdere energie in questioni di scarsa importanza. Toro, avvertirete oggi il desiderio di trascorrere tempo con persone affini, evitando ambienti troppo caotici. Sul fronte professionale sarà meglio non affrontare discussioni complesse. Gemelli, Ferragosto porterà un'energia vivace e la voglia di mettersi in movimento. L'entusiasmo sarà una spinta importante sia per iniziative personali che per attività in compagnia. Cancro. Nel lavoro, pur essendo festa, potrebbero nascere idee creative utili per il futuro. In campo sentimentale, la capacità di coinvolgere gli altri in momenti divertenti renderà le relazioni più intense e gratificanti. Leone. Il calore delle relazioni sarà al centro delle vostre attenzioni, portando soddisfazione e senso di appartenenza. Lavorativamente, qualche riflessione strategica potrà gettare basi solide per il rientro. Vergine. Questa giornata festiva potrà offrire occasioni per godersi un meritato relax senza rinunciare a un pizzico di produttività. In ambito sentimentale la comunicazione sarà fluida, favorendo chiarimenti e nuove intese. Bilancia. In amore ci sarà spazio per un dialogo autentico, capace di rafforzare la sintonia con il partner o per i single di incuriosire nuove conoscenze. A livello pratico, qualche piccola novità potrà stimolare il desiderio di sperimentazione. Scorpione, vivrete un Ferragosto dalle sfumature emozionali intense. Dal lato pratico si potranno raccogliere piccoli successi, frutto di impegno e costanza, aumentando fiducia e gratificazione personale. Sagittario, in campo sentimentale il desiderio di profondità e autenticità rafforzerà i legami già solidi e renderà più intriganti le nuove conoscenze. Sul piano pratico l'energia di oggi sarà ben canalizzata, consentendo di affrontare anche compiti imprevisti. Capricorno. Ferragosto, con il suo sole alto e l'aria sospesa tra vacanza e ritorno, vi invita a fermarvi un istante e ascoltare ciò che accade dentro di voi. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola diventa un frammento che, se accolto, può illuminare strade future. Acquario, sul fronte professionale, anche se molti si troveranno in pausa, questioni rimaste in sospeso potrebbero riaffiorare, sottraendo serenità. Le energie fisiche non saranno al massimo, serve rallentare e riposare di più. Pesci, l'ambito sentimentale sarà altalenante e il desiderio di libertà potrebbe entrare in conflitto con le aspettative altrui. Sul piano lavorativo, eventuali imprevisti organizzativi, anche se di lieve entità, tenderanno a rallentare i progetti in corso. Oggi vi saluto con le parole di Paul Meyer. Determina quali obiettivi specifici vuoi raggiungere, poi dedica te stesso al raggiungimento con singolare determinazione di scopi, con lo zelo incisivo di un crociato. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
6: Radio Calima, la radio in Canarias.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Che bello, non vedevo l'ora. Io vi devo, insomma, ammettere che vengo al Comedy Radio Show solo per hashtag flop and roll. Se la mia vita ha un senso solo quando facciamo questa rubrica.
2: Ma aspetta, adesso flop and roll è la nostra rubrica prefe.
1: Prefe, sì.
2: Ma c'è una parte di flop and roll, una rubrica che è la prefe, quindi il prefe del prefe, che sarebbe quando tocca ai bambini.
1: Certo.
2: Quando c'è
1: certo.
2: la guerra secondo i bambini, risolvere la guerra secondo i bambini.
1: Oppure commenti di bambini.
2: Il lavoro dei grandi visti dai bambini. Tutto quello che. Cosa vuoi fare da grande?
1: Perché i bambini dicono queste grandi verità in
2: tipo
1: realtà.
2: Il programma, quello che fa Paolo Ruffini,
1: esatto.
2: Che faceva Bonolis quando io mi ricordo. Nel frattempo il rumore che avete sentito, se lo avete sentito, è partito da solo. Io
1: un
2: c'ero,
1: anello di
2: un anello dal dito di
1: 40
2: Ale.
1: Grammi.
2: Ma è partito da solo.
1: È partito, sì, perché io gioco con le dita. Ma andiamo avanti.
2: Sì.
1: Abbiamo chiesto quindi a dei bambini delle frasi per quando siamo stressati, cioè come i bambini vedono lo stress degli adulti.
2: Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa.
1: Sono frasi che fanno molto ridere, ma anche molto riflettere. Mamma è strana come il tablet quando è scarico. Forse dobbiamo attaccarla alla corrente. Giulia, 7 anni.
2: Pensa,
1: molto...
2: che profondità.
1: Poi, papà, se senti lo stress e l'ansia, puoi giocare con me quando vuoi.
2: Amore.
1: Tranquillo. Ludovico, 8 anni.
2: Che carino.
1: Che in effetti se lo facessimo, forse, vabbè. Mamma, vieni qui un attimo, ti serve un abbraccio. Sofia, 10 anni.
2: Ma ti rendi conto?
1: Non serve che ci stressiamo, possiamo pulire domani la cameretta, mamma, no? Giustamente,
2: certo.
1: Angela, 8 anni.
2: Qui è un po' soluzione furbetta per evitare un compito.
1: Poi c'è Claudia, 7 anni, che dice: zia mi ha detto che è stressata. Io non ho capito bene cosa vuol dire, ma le sto portando una torta.
2: Ma che carina.
1: Beh, io sono zia e come le torte funzionerebbero alla grande. Mamma, non fare così, se ti arrabbi ti vengono le rughe. Luca,
2: ottimo,
1: 11 anni.
2: Ottimo motivo per convincere magari qualche persona
1: a
2: non imbronciarsi più.
1: Federico, 6 anni. Papà, cosa succede? Anche tu hai una verifica di matematica domani in ufficio?
2: Capito.
1: Perché giustamente lo vede
2: certo.
1: stressato e dice. Federico, 6 anni. Tra l'altro Federico a 6 anni fa già le verifiche. Sì,
2: mamma mia.
1: Sì. Andrea, 8 anni. Papà è sempre arrabbiato quando suona il telefono la sera. Ma perché non lo spegne allora? Cioè, questo ragionamento non fa una piega.
2: Perché poi i ragionamenti dei bambini effettivamente sono A più B più C, quello, no? ABC 1 più 1
1: sì,
2: uguale 2.
1: Sì.
2: Invece noi ci ingarbugliamo la vita.
1: Crescendo lo faremo sempre di più. A parte te, che voglio dire, sei arrivato, te la sei cavata fino a 40.
2: Vero, beh, 42 ce l'ho fatta, non ho rughe infatti, hai visto?
1: È vero. Allora, concludiamo con: io non so bene cosa vuol dire essere stressati. Mi sa che è una cosa degli adulti perché non fanno mai disegni. Carlo, 6 anni.
2: Ah, vedi, sai che disegnare effettivamente è terapeutico, sai mandala?
1: Ma lo sai che
2: mandala,
1: esiste?
2: I mandala
1: esistono, esiste il libro dei vaffanculo.
2: Sì.
1: Cioè, tu puoi colorare.
2: Certo, colori le parolacce fatte a mo' di mandala.
3: Radio Calima. Let me tell you.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078. E vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

Beh, abbiamo chiuso con il botto anche questo Ferragosto, come giusto che sia, con le cose stranissime che vi sono accadute. Beh, le liste potrebbero essere infinite in realtà se ci unissimo tutti insieme nel raccontare anche con un po' di ironia a volte le sventure, ma in questo giorno di festa io spero che vi vada tutto per il meglio, quindi vi auguro un buon Ferragosto e vi rinnovo l'appuntamento con me, saltuariamente anche con Alo e la nostra Sesi, in base a come ripescheremo la nuova settimana del Best Of, quindi a partire da lunedì 17 di nuovo insieme al Comedy Radio Show con i momenti salienti del nostro programma. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao! Radio

0: Bentrovati e buon sabato 15 agosto con il GR delle buone notizie. Con la dimissione di Francesca, tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono tornati a casa. La ragazza che lo scorso giugno aveva festeggiato il 17° compleanno con una sorpresa degli amici e compagni di scuola sotto la sua finestra, dopo 224 giorni di terapie è stata l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo a lasciare il centro Ostioni del Niguarda. A comunicarlo è l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Nel distretto di Yangshan a Wuhan, un progetto ecologico con 10 trappole biozanzare intelligenti ha decimato 100.000 insetti in meno di un mese. Sfruttando principi bionici come l'anidride carbonica e luci mirate anziché insetticidi chimici, il sistema attrae e neutralizza le zanzare tramite essiccazione fisica, migliorando la vivibilità dei parchi locali. La trappola biozanzara intelligente rilascia anidride carbonica a concentrazioni calibrate per replicare l'espirazione umana attirando le zanzare. Uno spettro luminoso personalizzato aggiunge poi un ulteriore richiamo visivo. Una donna argentina è diventata madre per la prima volta a 62 anni grazie alla fecondazione assistita con nuovo donazione. La donna ha partorito con un cesareo all'ospedale San Felipe di San Nicolás, dove ha dato la luce David. La donna, che aveva superato da anni la menopausa, aveva da tempo il desiderio di diventare madre. Per riuscire a ottenere la gravidanza si è sottoposta a un trattamento di fertilità rosario con l'utilizzo di ovuli donati. La gestazione si è svolta senza complicazioni. Il pilota britannico Andy Green, unica persona ad aver superato la barriera del suono a bordo di un'auto, ha realizzato il primato mondiale di velocità a bordo di un'auto a idrogeno. A Wendover, nel deserto dello Utah, Green ha raggiunto i 653,908 km/h a bordo di un'auto alimentata da due motori a combustione interna a idrogeno con una potenza combinata di 1600 cavalli, stabilendo il record per questa categoria di veicoli. Secondo la Federation Internazionale dell'Automobile, l'organo di governo internazionale degli sport motoristici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Radio Kalima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ciao a tutti cari amici, buon sabato italiano, buon 15 di agosto e ovviamente buon Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri e ci siamo anche in questo giorno, vi tengo compagnia, qualora siete facendo la bracciata, se siete al mare, c'è sempre Verdi, Bianchi e Rossi, l'ora interamente dedicata all'Italia, che vi tiene compagnia. E tra pochissimo parliamo, anzi torniamo indietro nel tempo, parlando di un film. 1997 è la data e l'anno di uscita di uno dei più grandi blockbuster al mondo, di uno dei più grandi film di fine anni 90. Stiamo parlando di Titanic. E poi, sempre a proposito di blockbuster, arriva e torna il momento della nostalgia italiana. Ma voi ve li ricordavate? Chiudiamo poi con il cibo, perché torna Lorenzo e parleremo di asparagi in questo Ferragosto di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.

0: il Titanic, il titolo del film
1: di James Cameron,
0: certo, sta riapparendo proprio perché è stato superato in questo momento da, vabbè, un film italiano che è quello di Checco Zalone. Ma il Titanic non è solo un film del 1997, ma è anche un film che molto spesso ripropongono in televisione. Ma quando arriva al cinema è subito un boom, perché non era solo un film, ma è stato un vero e proprio fenomeno globale. James Cameron non ha fatto solo un film con una nave che affonda, ma ci ha raccontato una storia d'amore.
1: Quella tra Jack e Rose, interpretati da i meravigliosi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Da quel momento in poi inizierà una vera e propria Leonardo DiCaprio mania, perché lui era un ragazzo bellissimo e tutte le adolescenti degli anni 90, inizio anni 2000, erano follemente innamorate di lui.
0: Lo sono anche adesso, con un po' più anni di età. Sì. E dicevamo, ha raccontato quindi non solo una storia d'amore, ma anche di classe e di coraggio, mettendo tutti davanti ad uno specchio emozionale gigante, perché a quei tempi, ma anche adesso, non erano solo, erano milioni le persone che andavano al cinema a guardarlo, tra ragazzi, tra adulti, persino i nonni, che con gli occhi incollati allo schermo si erano appassionati a questa storia.
1: E quindi cosa vorremmo sapere noi in questo sabato? I vostri ricordi, le emozioni, tornando indietro nel tempo, di quella prima volta che avete visto il film Titanic. Raccontatecele, perché le leggiamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Andiamo.

0: messaggi del fine settimana, ecco che arrivano. Ne abbiamo scelti due e uno diciamo che non è scelto a caso, perché abbiamo deciso di leggervi il messaggio e il ricordo di Titanic, il film del 1997 di James Cameron. E leggiamo il messaggio di Rosa. Ciao Rosa.
1: Ciao Rosa, ci scrive: ancora oggi guardando il Titanic in televisione ripenso e risento a My Heart Will Go On
0: di
1: Celine Dion, traccia che ha lasciato una traccia indelebile nella mia vita. Effettivamente è un brano
0: meraviglioso,
1: avvolgente da un certo punto di vista,
0: cantato da una di quelle voci che sia negli anni 90 che nel 2026 continuano ad essere una delle più belle, ovvero quella di Céline Dion. Ci scrive poi Stefano.
1: Ci

0: Scrive Piero.
1: Ciao Piero.
0: Ciao Piero, ci dice: sono un giovane regista. Titanic, oltre ad avere una storia che ci fa ancora emozionare, vorrei ricordare che ha vinto 11 premi Oscar su 14 candidature. E ti posso assicurare che non sono poche, nel senso che pochi sono stati film che hanno avuto così tante candidature, che è già, diciamo, un percorso complesso, ma che ne hanno vinte 11. Tra le più importanti, miglior film, miglior regia, miglior costumi e tante altre.
1: Quindi
0: ma posso dire... Scusami Franci,
1: certo,
0: se le merita tutte.
1: Ma assolutamente, quindi non siamo soltanto strani noi che amiamo quel film e che lo rivediamo per la 300ª volta, ma anzi, è tutto meritato.

0: Best of, il meglio di verdi, bianchi e rossi in questo sabato di Ferragosto. Io sono Francesca Romana Macri, come sempre. E tra poco, dopo aver parlato di Titanic, rimaniamo sempre un po' tra gli anni 90 e inizio anni 2000, perché parliamo di Blockbuster. Vi ricordate quella grande catena dove si andava e si affittavano le videocassette? Io devo essere sincera, non ci sono mai stata e appartengo alla Gen Z, e probabilmente tanti ragazzi saranno come me, e proprio per questo, in ambito di nostalgia italiana, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto.

0: Siamo insieme il lunedì, siamo insieme il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e anche nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovato al nostro Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra, buon sabato.
0: Torniamo indietro nel tempo, ai ricordi, un po' alla nostalgia degli anni 90 e parliamo di un qualcosa che oggi non si fa più, purtroppo, ai blockbuster, alle cassette e a quando si andava in questi punti si ritiravano le cassette da portare a casa e poi si guardavano in televisione.
1: E poi si faceva di sabato, il sabato degli anni 90 era proprio quello, andare, era un rito, andare a noleggiare la videocassetta. Ed era un'esperienza totale, perché tu entravi nel negozio, c'era quell'odore di moquette, di plastica,
0: eri
1: di custodie consumate, sì, giravi per cercare il film, chi l'horror, chi la commedia romantica, chi un film d'avventura, e poi le copertine scolorite, perché il film passava di famiglia in famiglia, chi lo trattava bene, chi lo trattava meno bene.
0: Io appartengo alla generazione Z e quindi posso dirvi che sarà un qualcosa che non testerò mai sulla mia pelle, ma che ho vissuto una volta, perché nel 2016 era nel periodo natalizio, non c'erano ancora le piattaforme di streaming, non erano così diffuse come oggi. Cercavo un film in particolar modo e quindi era stranamente aperto un posto dove si vendevano, si noleggiavano dei film, ma oggi è come trovare una mosca bianca.
1: Era un momento, hai vissuto un momento vintage, mentre sì. Per me, che sono uno della, che sono io, generazione,
0: tu sei millennial,
1: io sono un millennial, sì. E quindi io ero uno di quelli che con papà e mamma e fratellino andavamo a noleggiare un film.
0: Quanto
1: che
0: costavano?
1: Allora, sicuramente in lire, quindi parliamo di lire, credo, guarda, ti direi 1000 lire, 2000 lire.
0: Che in euro sono?
1: Che in euro sono un euro.
0: Ah,
1: però no, adesso avresti pagato 5 euro, ma questo è un altro discorso, lasciamolo agli economisti. E l'unica cosa è che, ad esempio, sai che c'era una penale. Se tu non riavvolgevi la cassetta, e quindi quello che arrivava dopo di te la noleggiava, la doveva riavvolgere lui, pagavi la penale.
0: Che incubo riavvolgere la cassetta. E proprio per questo chiedo scusa a tutte quelle cassette che invece che riavvolgerle le ho rotte.
2: Radio Kalima.
3: Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon Ferragosto. Ariete, l'atmosfera di questa giornata festiva potrebbe apparire più lenta del solito, con gli impegni che si trascineranno senza il ritmo desiderato. Sarà importante evitare di disperdere energie in questioni di scarsa importanza. Toro, avvertirete oggi il desiderio di trascorrere tempo con persone affini, evitando ambienti troppo caotici. Sul fronte professionale sarà meglio non affrontare discussioni complesse. Gemelli, Ferragosto porterà un'energia vivace e la voglia di mettersi in movimento. L'entusiasmo sarà una spinta importante sia per iniziative personali che per attività in compagnia. Cancro. Nel lavoro, pur essendo festa, potrebbero nascere idee creative utili per il futuro. In campo sentimentale, la capacità di coinvolgere gli altri in momenti divertenti renderà le relazioni più intense e gratificanti. Leone. Il calore delle relazioni sarà al centro delle vostre attenzioni, portando soddisfazione e senso di appartenenza. Lavorativamente, qualche riflessione strategica potrà gettare basi solide per il rientro. Vergine. Questa giornata festiva potrà offrire occasioni per godersi un meritato relax senza rinunciare a un pizzico di produttività. In ambito sentimentale la comunicazione sarà fluida, favorendo chiarimenti e nuove intese. Bilancia. In amore ci sarà spazio per un dialogo autentico, capace di rafforzare la sintonia con il partner, o per i single di incuriosire nuove conoscenze. A livello pratico, qualche piccola novità potrà stimolare il desiderio di sperimentazione. Scorpione, vivrete un Ferragosto dalle sfumature emozionali intense. Dal lato pratico si potranno raccogliere piccoli successi, frutto di impegno e costanza, aumentando fiducia e gratificazione personale. Sagittario, in campo sentimentale il desiderio di profondità e autenticità rafforzerà i legami già solidi e renderà più intriganti le nuove conoscenze. Sul piano pratico l'energia di oggi sarà ben canalizzata, consentendo di affrontare anche compiti imprevisti. Capricorno, Ferragosto con il suo sole alto e l'aria sospesa tra vacanza e ritorno vi invita a fermarvi un istante e ascoltare ciò che accade dentro di voi. Ogni incontro, ogni sorriso, ogni parola diventa un frammento che, se accolto, può illuminare strade future. Acquario, sul fronte professionale, anche se molti si troveranno in pausa, questioni rimaste in sospeso potrebbero riaffiorare, sottraendo serenità. Le energie fisiche non saranno al massimo. Serve rallentare e riposare di più. Pesci, l'ambito sentimentale sarà altalenante e il desiderio di libertà potrebbe entrare in conflitto con le aspettative altrui. Sul piano lavorativo, eventuali imprevisti organizzativi, anche se di lieve entità, tenderanno a rallentare i progetti in corso. Oggi vi saluto con le parole di Paul Meyer. Determina quali obiettivi specifici vuoi raggiungere, poi dedica te stesso al raggiungimento con singolare determinazione di scopi, con lo zelo incisivo di un crociato. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
6: Radio Calima, la radio in Canarias.
7: Riavvolgi il tempo.

0: Siamo tornati indietro nel tempo, nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, parlando di cosa si poteva fare in un sabato sera o in un sabato pomeriggio degli anni 90, come ad esempio noleggiare una videocassetta per vedere un film. Io mi vorrei soffermare sull'ultima frase, perché poi nel fuori onda io e Alo abbiamo iniziato a raccontare i nostri aneddoti su chi rompeva le videocassette, i fili e i nastri che si incastravano
1: nel mangiacassette. Io che le riportavo sempre il giorno dopo e quindi facevo pagare la pena a mio padre.
0: Vi sembra giusto comunque per i film questo ed altro, ma ci sono arrivati anche i vostri ricordi e le vostre esperienze.
1: Sì, di Luca e Serena. Luca scrive: il sabato sera anni 90 era solo una cosa, correre al video noleggio prima che finissero le novità. Io puntavo sempre a Jurassic Park, mai trovato libero. Sì, perché poi c'era la cassetta, quella, diciamo, un film che ne so degli anni 60, 70, che lo trovavi anche facilmente. Ma la novità che era uscita al cinema, perché mica come adesso, usciva il film al cinema e poi dovevi aspettare quasi un anno per rivederlo in VHS, in videocassetta.
0: Non dico che i tempi oggi siano simili, ma ci sono delle pellicole, dei film che vengono magari fatti proprio in collaborazione con delle piattaforme, quindi tu sai che tra un mese barra due dall'uscita del film poi si troverà facilmente anche su Netflix, Amazon Prime.
1: Esatto. E poi Serena invece scrive: mi ricordo ancora la paura della penale se non riavvolgevi la cassetta. Mio padre controllava 3 volte prima di riportarla.
0: Quanti come il papà di Serena?

0: Hai voglia di dolce? Da Mil Deseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mil Deseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: i colori dell'Italia.
1: Siamo nel sabato italiano di verdi, bianchi e rossi quando, dolcis in fundo, arriva il momento di arrivare a tavola. Però non è un dolce di cui andremo a parlare in questo Ferragosto, ma parleremo di asparagi, perché sono amati e soprattutto si possono cucinare in lungo e largo con tantissime tecniche, ma per chi farà la grigliata di Ferragosto, forse anche oggi potrebbe essere un'ottima occasione per mangiarli. Ne parliamo tra pochissimo, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: questo è il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, arriviamo quasi alla fine di un'altra settimana insieme. Dulcis in fundo oppure Asparagus in fundo. Saluto la mia professoressa di latino e di greco che non sarebbe molto contenta di questa cosa, però parliamo di asparagi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao Lore.
1: Ciao Fra, parliamo del re della primavera praticamente, famoso per il suo sapore caratteristico, tra l'altro in medicina le sue proprietà diuretiche sono famosissime, no?
0: Antiossidanti.
1: Bravissima. Ed è anche un po' afrodisiaco, si dice. Non lo sapevo questo.
0: Questo mancava anche a me.
1: Invece ho scoperto che piacevano tantissimo agli imperatori romani, tant'è che addirittura fecero costruire delle navi apposite per andare ad asparagi. Questa veramente,
0: no, scusa,
1: non so se crederci,
0: no,
1: però.
0: Allora, facciamo un attimo un punto della situazione.
1: Sì, vai.
0: Per raccogliere gli asparagi, sì, non penso che servano le navi. Cioè, a meno che non si vada a cercare,
1: capito,
0: l'asparago selvatico, non lo so, del Mediterraneo partendo da Roma, oppure dello Ionio.
1: Esatto, addirittura qualche nave fu chiamata Asparagus, per questo motivo, capito. Augusto addirittura coniò l'espressione più veloce della cottura degli asparagi, per indicare un'azione, capito, rapida. Oppure, andando un po' avanti con gli anni, Edouard Manet gli ha dedicato addirittura 2 dipinti. Quindi pensa agli asparagi comunque anche nell'arte, no?
0: Che importanza hanno, a parte nella cucina italiana.
1: Esatto, tra pasta, soprattutto i risotti, perché il risotto all'asparago io l'ho mangiato, è veramente buono.
0: Non solo l'asparago fatto al forno.
1: Bravissimo.
0: Con un po' di...
1: o gratinato al vapore, sono le vellutate, le frittate, i flan, perché si abbinano poi molto bene con le uova, formaggio, salumi. Insomma, quindi un ingrediente versatile che vi consiglio in questo periodo, perché è il re della primavera.
0: Non solo, il sabato vi diamo un altro consiglio, perché io ho degli amici che recentemente sono andati ad asparagi, quindi non solo buoni,
1: diciamolo,
0: da mangiare,
1: che ti hanno invitato, diciamolo.
0: Sì, mi hanno invitato, io non sono andata,
1: ecco, diciamo.
0: Quindi non solo una cosa buona da mangiare, che fa bene al corpo, al fisico, ma anche una bella experience eventualmente da vivere nelle primavere italiane.

0: Anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Come sempre vi ringrazio, cari amici, abbiamo trascorso un'altra settimana insieme all'insegna dell'Italia. Ringrazio i compagni di viaggio che sono stati con noi. Ancora buon Ferragosto, ancora buon sabato. Io sono Francesca Romana Macri e ci risentiamo lunedì. Abbiamo fatto anche la rima. Ciao, buon weekend.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Nosotros seleccionamos los mejores.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas iguales.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: bentrovati e buon sabato 15 agosto con il GR delle buone notizie. Con la dimissione di Francesca, tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono tornati a casa. La ragazza che lo scorso giugno aveva festeggiato il 17° compleanno con una sorpresa degli amici e compagni di scuola sotto la sua finestra, dopo 224 giorni di terapia è stata l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo a lasciare il centro Ostioni del Niguarda. A comunicarlo è l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Nel distretto di Yanshan a Wuhan, un progetto ecologico con 10 trappole biozanzare intelligenti ha decimato 100.000 insetti in meno di un mese. Sfruttando principi bionici come l'anidride carbonica e luci mirate anziché insetticidi chimici, il sistema attrae e neutralizza le zanzare tramite essiccazione fisica, migliorando la vivibilità dei parchi locali. La trappola biozanzara intelligente rilascia anidride carbonica a concentrazioni calibrate per replicare l'espirazione umana attirando le zanzare. Uno spettro luminoso personalizzato aggiunge poi un ulteriore richiamo visivo. Una donna argentina è diventata madre per la prima volta a 62 anni grazie alla fecondazione assistita con nuovo donazione. La donna ha partorito con un cesareo all'ospedale San Felipe di San Nicolás, dove ha dato la luce David. La donna, che aveva superato da anni la menopausa, aveva da tempo il desiderio di diventare madre. Per riuscire a ottenere la gravidanza si è sottoposta a un trattamento di fertilità rosario con l'utilizzo di ovuli donati. La gestazione si è svolta senza complicazioni. Il pilota britannico Andy Green, unica persona ad aver superato la barriera del suono a bordo di un'auto, ha realizzato il primato mondiale di velocità a bordo di un'auto a idrogeno. A Wendover, nel deserto dello Utah, Green ha raggiunto i 653,908 km/h a bordo di un'auto alimentata da due motori a combustione interna a idrogeno con una potenza combinata di 1600 cavalli, stabilendo il record per questa categoria di veicoli. Secondo la Federation Internazionale dell'Automobile, l'organo di governo internazionale degli sport motoristici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Viaggia senza interferenze. Scarica

un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

ultimo giorno della nostra settimana, prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento di The Mag. Io sono Yuri Caliolo, questa è la settimana dedicata al nostro Best Of. Oggi abbiamo deciso di riprendere l'appuntamento di sabato 23 maggio.

0: Dobbiamo parlare di Genova. Un applauso a Genova che ha deciso di intervenire dopo che hanno analizzato un dato che preoccupa e non poco. Gli incidenti stradali sono maggiormente presenti, i più giovani negli incidenti stradali in città aumentano, secondo i dati sinistri che coinvolgono appunto ragazzi tra i 18 e i 20 anni, sono passati da 605 a 687 in un solo anno. C'è stato un incremento del 13,5%, numeri che ovviamente fanno rumore, soprattutto perché colpiscono chi rappresenta il presente ma anche il futuro della strada, ed è proprio da qui che è nata l'idea di intervenire in modo concreto, portando la sicurezza direttamente tra i ragazzi. E infatti Genova ha deciso di organizzare delle giornate dove si farà teoria, simulazioni reali, gestione delle emergenze, situazioni critiche. Non si tratta solo di insegnare a guidare, ma proprio di educare a stare sulla strada, anche da pedoni, passeggeri, perché oggi il problema non è solo l'errore, ma la mancanza di consapevolezza. E allora si parte dalle scuole, dai più giovani, cercando di costruire una cultura, ecco, della sicurezza, che non arriva dopo l'incidente, perché troppo spesso sentiamo dire agiamo sempre dopo, quando è troppo tardi. No, qui hanno deciso di intervenire prima.
1: Io

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo

0: 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Sabato insieme all'interno del magazine The Mag, qui con Yuri Caliola, adesso pronti per ascoltare tre successi senza interruzioni, c'è il nostro Special 3.

0: Amanti dei motori, amanti dell'adrenalina, tra poco parliamo di Monza, si prepara a diventare il paradiso delle supercar.
1: Radio Calima.
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

dovete segnare delle date, soprattutto se siete amanti dei motori, dell'adrenalina su strada. Dal 26 al 28 giugno l'autodromo di Monza torna a trasformarsi in un gigantesco parco giochi per gli appassionati dei motori, perché torna il Mimo Milano Monza Motor Show. E non è una semplice esposizione, ma è proprio un'esperienza immersiva. Ci sono ovviamente supercar, auto fantastiche che tutti noi vorremmo avere nel nostro garage, ma ci sono anche prototipi futuristici, modelli di nuova generazione che invaderanno il circuito. Ma la vera forza di questo evento è che non si guarda soltanto, ma si vive. Infatti ci sono test drive gratuiti, attività dinamiche in pista, possibilità per il pubblico di salire a bordo, no? Sentire davvero cosa significa guidare certe macchine. E il cuore pulsante sarà il supercar paddock, con centinaia di vetture da collezione, da sogno, mentre lungo il circuito andrà in scena la supercar parade. E poi spazio anche al futuro, con un'intera area dedicata all'elettrico, dove sarà possibile anche in questo caso provare auto a zero emissioni su dei percorsi dedicati. Insomma, se non avete niente da fare, ricordatevi queste date: dal 26 al 28 giugno, un evento per appassionati, ma è una fotografia vivente di dove sta andando, no, il mondo dell'auto, tra performance, tecnologia e innovazione.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Rosa, The Mag Special 3.
1: Come va la vostra vita amorosa, cari amici di The Mag? Avete una relazione stabile? Siete fidanzati, sposati? Le cose vanno bene, vanno male, scricchiolano un po'? C'è uno studio pubblicato da poco, da qualche mese, molto interessante, che rivela che praticamente le coppie più felici hanno un'abitudine in comune: commentare e gossipare insieme sul proprio giro di conoscenze. Ovviamente non bisogna essere maligni, non c'è nessuna malignità dietro, ma si tratta proprio della sensazione di essere una squadra, di condividere informazioni, creare un linguaggio proprio, parlare dei comportamenti altrui, delle situazioni buffe, assurde, vissute o nella propria città oppure nel proprio posto di lavoro, raccontare quello che è successo in una determinata giornata lavorativa davanti ad un pasto, davanti ad una cena. Tutto questo rafforza il legame, costruisce intimità, aumenta la fiducia reciproca. È come dire: io e te siamo della stessa parte del mondo, quindi il segreto non è sparlare, ma avere questo senso di complicità che nasce proprio da quelle piccole chiacchierate, perché la coppia che spettegola insieme prospera, in questo caso anche insieme.

si conclude qui il nostro appuntamento anche per questo sabato. Questa è la settimana, è stata la settimana dedicata al nostro Best Of. Abbiamo ritrovato oggi appunto la puntata di sabato 23 maggio. Appuntamento a settimana prossima, sempre solito orario, sempre solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Nacional.
1: En Canarias.
2: Es la hora 16:30 minutos.
1: Sono le 16:30 minuti.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1982!

0: 646-620078 y visítenos para un cóctel al atardecer.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son las 17:31 minutos. Radio Cali.

0: trovi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-3298 o en nuestra página web lapaelleria.es.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

Kalima. Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:31 minutos.
2: Son las 18:31 minutos. Radio Cali.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Trest de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: FM. Radio Calima, l'estate è qui.
1: Estate 2003.
2: Siamo

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Bentrovati e buon sabato 15 agosto con il GR delle buone notizie. Con la dimissione di Francesca, tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Crans-Montana sono tornati a casa. La ragazza che lo scorso giugno aveva festeggiato il 17° compleanno con una sorpresa degli amici e compagni di scuola sotto la sua finestra, dopo 224 giorni di terapie è stata l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo a lasciare il centro Ostioni del Niguarda. A comunicarlo è l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Nel distretto di Yangshan a Wuhan, un progetto ecologico con 10 trappole biozanzare intelligenti ha decimato 100.000 insetti in meno di un mese. Sfruttando principi bionici come l'anidride carbonica e luci mirate anziché insetticidi chimici, il sistema attrae e neutralizza le zanzare tramite essiccazione fisica, migliorando la vivibilità dei parchi locali. La trappola biozanzara intelligente rilascia anidride carbonica a concentrazioni calibrate per replicare l'espirazione umana attirando le zanzare. Uno spettro luminoso personalizzato aggiunge poi un ulteriore richiamo visivo. Una donna argentina è diventata madre per la prima volta a 62 anni grazie alla fecondazione assistita con nuovo donazione. La donna ha partorito con un cesareo all'ospedale San Felipe di San Nicolás, dove ha dato la luce David. La donna, che aveva superato da anni la menopausa, aveva da tempo il desiderio di diventare madre. Per riuscire a ottenere la gravidanza si è sottoposta a un trattamento di fertilità rosario con l'utilizzo di ovuli donati. La gestazione si è svolta senza complicazioni. Il pilota britannico Andy Green, unica persona ad aver superato la barriera del suono a bordo di un'auto, ha realizzato il primato mondiale di velocità a bordo di un'auto a idrogeno. A Wendover, nel deserto dello Utah, Green ha raggiunto i 653,908 km orari a bordo di un'auto alimentata da due motori a combustione interna a idrogeno con una potenza combinata di 1600 cavalli, stabilendo il record per questa categoria di veicoli. Secondo la Federazione Internazionale dell'Automobile, l'organo di governo internazionale degli sport motoristici. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Canarias.
1: Es la hora 20:32 minutos.
2: Sono le 20:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1981.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23, 32 minutos.
2: Sono le 23 y 32 minuti.
3: Radio Calima.
0: Calima Rewind. Riavvolgi il tempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.